vedi quanto corre il tempo, va di fretta, già la sera nella vita fa ritorno. Vedi pronto un bagno caldo, il vapore che ti aspetta alla